stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, boom!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Radio La Voce.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti in

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Avrei una storia da raccontare. E poche ore prima di partire

0: qui, da qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Ogni

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel

brilla dentro un prisma e mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto. Mai resta fisso immobile lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi e in

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 6:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, boom!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

immagino che sia mio figlio adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

dagli forza e consistenza. E poi lascia siano loro a prenderti

0: Sono le 7:01.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siate qui. Ogni volta che non so

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passa sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani, che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori, colorano le nostre vie, e i nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro.

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte e vestite dei fiori, una vespa per correre insieme al mare. Mare di questa città, alle onde gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'orata trasmetterà la canzone che pensavo per te.

nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, la sera nella io voglio un bambino. I nostri giorni di primavera, lo penseremo con una canzone, sera nella ti porto al sole, o sera nella ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia che ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo, guarda la fine del mondo.

0: sì!
1: Sono le 10 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: you.
1: Sono le 11. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Girl, I'm down shine bright like a diamond, shine bright like

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8.
5: Non ho bisogno più di niente.

0: radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

mi brasi no tromu casi mai non ci com mai sabasi ma beh tu te gherrai spacco d'otto canto sei forte che non fai ti pigarà

0: prova.
1: Prova?
0: Stai sputando il microfono, per cortesia.
1: Ma è da quanto vuol fare prova?
0: Ma no, devi dire prova, semplicemente prova. Usa le P,
1: allora,
0: usa le P.
1: Prenditi questo.
0: Aia, non mi sputare.
1: Ma io li sputtare, sei una cerchia balorda.
0: Non si può dire, è una registrazione, è un nastro.

0: eso deben por eso de estrupas, murra, a tu yo lo tendría, ¿no? ¿Viste?
1: Oye, Dios, le he dicho que de 17, de Yotano, insomma. Pues siempre va a storito, capito? Pero todo lo que donne mentor. Questo sempre un lampo di strumpa, s'ammurra, un divertimento nostro con questo.
2: È stato il divertimento, non ci deveniera. Tanto vuoi, o sa strumpa, o sa murra, e chi ne sia cantare, canta per una poesia.
3: Non c'era televisione, non c'era niente. E gli dice che divertimento e si era.
1: Era un bello, vedi, alla fine dei conti questo sì, tutto amico, non vuoi. Uno tira a destra, l'altro tira a sinistra, per prendere un babbo, un suo figliolo. Poi chiediamo rispetto per questa gente, per loro, non si comprende che ne so babbo e che ne so figlio.
4: Ci fu di occasioni come te stundimenta, sanno? E in vita ci veniva periodo, per esempio, fu preso un sierro, oppure fu tutto sanno?
0: Per quella bestia, la comprendi, capito? Soprattutto che si giocava a strumpa, se... E poi soprattutto vuoi venire stundamente, l'abitante vuoi giocare a murre, a giocare a... E a giocare a strumpo, capito?
2: Beh, specialmente si è legato, se mi sembrava dopo stundamente, al suo divertimento, così, capito? Rientrando a vita e tanto in... O a Samurra, in suo sarto, e per invidia, giocando a Samurra, oppure a strumpo.
3: E nel suo c'è niente, poi... E ci siamo un'ora, era un'ora di lui. E abbiamo scherzato, che deve essere scherzo, ma che usa a lottare. Toccava una strumpa. E di una ne facevano due, no?
4: Quindi non c'è avuto un'occasione particolare, ma fu quando capitava.
1: No, quando capitava.
4: O festa, una cosa oppure.
1: Tondimento,
4: oppure via. Quando a ciò che ha espresso.
1: Infatti, in genga. In genga, io.
4: E in sadondimento, quando. O in vita, quando viene a questo gioco, sa gente che vuole interessata a barrare a
2: rispondere? Beh, certo, sì, sì.
4: Quindi
2: sì, sì.
4: Vuole una cosa sì,
2: allora, sa gente. Certo, allora, certo, bianco. Oh, anche nei vincitori, certo che hai avuto il brusamore a vincere. Pazienza, su di per dia da per dia.
4: I partecipanti in meta oppure fuori in te?
0: Ma naturalmente da oltre meta, sempre papà, vuol dire da 100, 150, perciò con 200, capito?
4: Ma chi gioca anche? Capito?
0: Pitto tanto, tutto con il sferro, capito? E si vita gente, capito? E si viene una festa, capito?
4: Finché due tenni a cento in mano pure chi partecipato, ho avuto una cosa del picciocco. So.
0: Insomma, ma il ciocco non mi ha toccato, non ha capito, non mi ha ricordato una idea e anche era così per lui, così un male tempo. So.
4: Quindi se via tra giovani spuro e cento in
0: mano. E che ne un matto pure, capito. E tornare mo e lo spariranno, so che lo stundendo con questo so, devora, so. E gente mezza non si usa, capito? E strumpo non si è fatto bruno, capito? La gente è pago. Ma prima siamo tutti a ferro, capito? E dove la gente può tondere e invitiamo la gente, sempre mezza, capito? E tanto dopo che mi appiavo, tanto vuoi ammurro e strumpo, capito?
4: E a giocare fuori in te solo picciocco o gente in mannavolo?
1: Picciocco, che la gente si classe babbo tu, dal 28, dal 33, 35, 33, tutta questa classe, vabbè. Poi dopo si comincia a abbandonare, ripeto, a chi natterava a destra, a chi natterava a sinistra, e spariva, sul divertimento della strumpa. Poi man mano, e ora capavo di maturare, hai capito? E ognuno ha usato traballo ben diverso.
4: Ma giocando, per esempio, i spicciocos con i spicciocos, oppure per tra mannus e picciocos, di edadi differenti?
3: E d'ognuno, la maggior parte, un in anno incluso, non è mai.
4: In sale e vansoro,
3: bene. Un anno, due anni su...
4: Quando volete giocando, no? Se vianta i sturnus, per esempio, entrante a duso, poi a trurduso...
0: E se ti sfida da pari, poi quello che vincia da guerra con un altro, comprendi?
4: Dai, quindi a sa fine,
0: pitto.
4: Uno che vincia andava finiva po' guerra con tutto, so. Con...
0: Se poi si disfidava, comprendi? Che uno... Devo mi ricordo una io, e da guerra con la buona mia fermo, con quella fiumura, con l'altro fiumura.
4: Sì, sì.
0: E usarlo che raso, capito? E forse secondo me è un marciasone, ingeneroso. Ma io mi ha appena, non ci ho riuscito a dettare, De modo quando la pubblica aveva da poi terrarsi, capito? Io non cosa era un gruppo forte che era, capito? Però non si è tanto a pari, capito? E tanto la pubblica aveva poi gliela più sulla terra, capito?
4: Cosa fu da Anselmo?
0: Anselmo su Guerrare, capito?
4: Ah, quindi e fu forte sia Anselmo pure, beh?
0: Fu forte, capito?
4: Due fu di commentesti in Samurra una specie di arbitro, di de chi decidia da chi curdo ia giocavo
3: no.
4: In modo giusto, oppure fu una cosa improvvisata?
3: Fu improvvisata su chi ci riusciva da giocare a terra, su chi la terra ha perso.
4: E quanto poteva durare, piegando ai Cerrigos, fu una cosa all'estra, finiva dall'estro?
3: Oppure... Era una cosa all'estra, Cerrigos, durai per qualche ora.
4: Intanto non fu
3: appesa a terra, se su un altro.
4: Non fu l'estra, tanto dura pure.
3: E aveva a ribasso, lo stringi e tava, dovevo fare e si era a terra.
4: Quando si via, tocca per rispettare certa regola, beh.
0: E certo, quando uno può giocare la stumpa, capito? E ricastiata e buon viaggio, capito?
4: E quando pianta questa. Questa la specie di gara, due fu qualcuno che via da...
0: De giù, no, no. Della sacumpole, fu detto.
4: Senza
0: una roba. Via poi amicizia, mica. Vuol dire, meno fu della roba di interesse, capito? No, no.
4: Però qualcuno a regola ci fu su proprio, per esempio, si stabilì a commentare le piante a
0: fare. Ebbè, a metter via la via dello scudiante corpo, di lei a suo arcangelo, no? Ma non l'hanno con rubandata. E lei ne va pazienza, prima di sua spartenza, oppure le trovi a pedo, non l'ha per tutto.
5: Rispetto a Samurra, che sono ripraticato, Naranta, che Samurra fu un gioco a capitare a Briganta Mera, infatti tanti per i proibia. Sa strumpa fu Raicci o fu riproso no, tranquilla no. Come ti gioco?
3: Ma no, anzi, proibia fu proibia sa giustizia, Samurra, Samurra, non è questione, non fai a male, ma non manco per... Oh. E poi niente per discutere, ma però, no. Ma sa strumpa, no, sa strumpa, e anche ne urruia da per dia, da stoppo, non devi andare de briga, no.
4: Qualcuno è capitato di si vai male, oppure fu difficile? Cioè, desi slogai, desi calencuna a remo, desi...
3: E calencuna un colpo, già guaria solo.
4: Ahi, c'è.
3: Scudiata. Ma è stato uccido, proprio.
4: Quindi, no, ci hai avuto abbastanza, cioè, non ci venia a me da...
3: A spiegare un colpo a verna, a discutere un colpo a verna, a spiegare questa conca.
4: E tanto, beh, diverso.
3: No, se no, niente, non vuole proprio su, così, tanto.
4: No.
3: E stava a sua mamma di poneva succo.
4: Non lavoro via dai, c'è stata pago dei succo. E suetto che tenia, può fare questa sfida, anche se tenia due modi, plus
0: praticamente. Era il rigo direttamente a uno, e che non doveva la capanta a sua durante, diciamo, non si desse nel rischio, e poi poteva. Vabbè, per i rotai a chi ne può più leggerito e più saggere con le taglie a terra.
4: Qual è che brasia de bruso di questo durmotor?
0: Beh, questo è uno che fu forte, che non era scappato del rigore, questo è torturato. Invece, se un modo bello, vuol dire, a capare su durante, lui, a capare su durante, della parte del sattra, lei va a capare tu, lo capare a me, un'altra cosa, capito? Mica,
4: Il durante de bruso puro, quando fu
0: da certo, vuol dire, tu, le piascarde, dai, sa vostra, la bonita, ma da bonita con il braccio mio, non le stringe il rigore, capito?
4: Poi sta calencuna, no, che si può dire a fare piegando a sudirante, oppure...
0: E se piegava a sudirante e a palla, capito? O con il rigore. Ma il rigore era dall'estra terra, ma tirante, perché il vulto d'uso che garanta non è stento a detta terra, capito? No. Fece il rigore che uno va con portate, mi stringeva dietro un dietro al suo vecchio, non curiava, capito? Su risporta, capito? Capito? No, hai ce ne piegava il rigore, capito? E a tirante si piegava, no, capito? Una mano a palla, una mano a palla, no, capito?
4: E poi anche una ranta per i... poi adesso a trovi rivei oppure
0: sì, si trovi a pe, capito? Uno vuoi che attirante si stesia questa persona, capito? Chi vive in età su me, mare di brigare, mancare, ma che ci scuola sapere da caicci, tanto qui ci non vogliamo, capito? Vittoria, deve stare solo leggere, non la vittoria. Ma a tirante fu da Gerraia, l'ultima contro su due barra mezz'ora, e fece il rigore una barra spago, vittoria.
4: E quale fu praticato il bruso, del due tipi di... quale preferia andare a fare?
0: Ma bruso attirante, il rigo lo potevo per fare, capito?
4: Ma voi ti augurate il bruso e di
0: fatto... Sì, il bruso è attirante, capito?
3: Bruso è il rigo.
4: Bruso è il rigo, assolutamente.
3: Sì.
4: Bruso è il rigo.
3: Stringi bene, bene, quando hai stento bene, cominciate a gonfiare. Poi riscono quel paese. Sempre furbidati, no?
4: Io da cercare in questa sfida, specialmente questo che vuoi prospago forte, io da cercare di non si vai stringe, vero? Si ha da tenere un vago.
3: Io comincio a imparare, no? questa mossa, questo, comprende? Sarà cosa però. Sta tradendo, chi capita non mi frega più, comprende?
4: Poi ti assadate che io adesso per il gusto, devi evitare che si vai, devo capire quando vai in te, queste cose sportive a noi, no? Che si denti atteso e cercano di evitare che si vai stringi, specialmente che va a differenza del...
3: No, perché ti stringi prima,
4: però...
3: Prima è perché il brusso ti stringi, si assume a sattro, è pronto sei, sì? Dai!
4: Quindi quando vi chiesto, cioè, vostri già avvicino ai bari...
3: Prima già imprassavo una cosa, e stringere. E molto sei nata, si assume la sattro, dai, e attaccata. Poi sta decidendo sì.
4: Commentando.
3: Era soddisfazione.
1: Quando cominciano si sballante, non cala nessuno, non cala sattro, tanto finale. E beh... Una volta comincia a barrare 10 minuti, 20 minuti, e non cala nessuno, non cala l'altro, stanno scavolando. Attirantesi e il rigo sono lo stesso.
4: Quindi con Sobei puro dovrebbe cercare di...
3: Sobei è sti micidiali.
4: È importante per...
1: Tanto di mal ricordo, non si può fare se è lui, se veramente, quando è mosso su Barre de Lecca, dopo Pierino, e Mario Ciulecca, non ci mette riesce a calare nessuno e nessuno, capito? A sa strumpa e fudino, sa forza e sa date cavolo che devi andare, capito?
3: Dati a Lovina, mo ti dà contato.
4: A suo dettino Lovina?
3: Dettino Lovina, vuoi dimmi, commenta questo, commenta isso. Scarnio, e gli dice varia da...
4: I strici le vuole.
3: Ehi, porta il sosso, di acciaio, dubicavo. Lo stringia, lo portai, lo portavo. E dove sono usare? Due girò del traverso e che l'ha presa a terra.
4: Lunga, se
1: beh, sì, sì, sì, sì, sì, a parte per 20 minuti per mezz'ora. E danno il biante che non cala nessuno né sattro e scavolando.
4: E te vuoi preferire? Giocante a brusa tirante o brusa in rigo?
1: E a chi ne vuoi andare a scambio, vuoi a chi ne vuoi da tirantesi e Giulia da pruso, astuzia, capito? E poi ti, secondo il movimento che vai a sa, però fu difficile da te a terra, invece se il rico su sa forza.
4: Che ne fu più forte, sì. Avvantaggiare.
1: Eh beh certo, sì. Eh beh, ti stringia da... E poi giù, capito?
4: Devo andare sul bolso in sa schiena.
1: Se in sa schiena voglia di rubi antapei.
3: Esti studenti, e si oggi tappari, perché studenti, molla cudu, attirante comunque, bisogna di rubesere. Pesantemi, ciò che porta di muscolatura, la testatra. E che non hanno preso a terra, solo le sacre, è difficile anche la terra, però mi viene sempre antipatico perché era davanti in capisù, davanti me.
4: E chi ne vuole in Timbida, ispruso forte, non era scorso sti vincenti?
0: Mi dà, facciamo con due Pino H che sti a Roma, mo, non so che lo conosciate, lo conosce.
4: Sì, già lo...
0: Sopra Pino H?
4: Sì.
0: Questo fu forte, proprio, pitto. Questo è questo Antonio Muro forte, questo che è lo deusa moce, che viene da Bidde, Fiula.
4: Antonio?
0: Antonio H. E poi frate questo Peppino, vitto. E tenente due sorre, scusate, mica va vitto. E questo Muro forte, l'abba vitto.
3: Dentro conosce uno, questo fu in gambara, poi strumpa fu una cosa, tenía 4 años de crudamento. Lo hizo Murgia.
4: E da conotto, oltre a eso, a trospuro de mannur de edade che vorente bravos, che vorente campiones.
3: C'è un babbo.
4: E te si rama da nome nel suo babbo?
3: Francesco Loi.
4: Francesco Loi.
3: Deo ma ricordo Peppino sa strumpa di un Peppino H. E ma te ricordo voi. Manno gusto e meno è piticco io. Gli è andato un di un gerperarci portando per vedere su grani e gannas. Antes de tutto sa savolo piede di vinucci per urdi, ma di nincuni, gli è andato un di un direccuni. E giocando a Samurra, sia dello Ceni e per dei Bari. Però gli altri non mi ricordo. De Idia non intendesi. A Tirantesi mi ricordo io. Mario Ciulecca, Pierino, Lovina, e però Satro te ne naranta a Gillino Baraccaro, da ricorda di Gillino? Non ti ricordi, forse, non ti ricordo. E voi bene piazzavo come a Mariciulecca, già ti ricordi che è morto da poco tempo Mariciulecca, diceva. E questo muro a sa strumpa giocata, sì.
4: E ci veniva sicuramente persone che volevano proso brava di esatto là.
1: Beh, certo, la girata, caro mio, devo appunotare l'uvina, come te che rai, potevi bravissimo.
4: Se tanti hanno fatto.
1: Così, Peppino H, adesso voglio essere Tommasino H, troppo bravo, eccetera. E altro, non è da quello Mario Stocchino, ma quello per sua forza, però. Mario Stocchino, adesso gli si chiede Stocchino, se è in Francia, ma. Frate di Gina Stocchino.
4: E a trosporo?
1: Muore meno, se proprio voglia, andare a curare, capito? E altro, ma muore, pure muore, Servivilia, il Vivilia di Similivilia, no? Questo muro quando mi ricordo al capo di suo 53, questo 54, questo muro, non so ieri questa terra, questo muro, troppo bravo.
3: Mimino, di Trilovina, poi ci fu di Taula.
4: Meglio.
3: Sì, ma... Cogliavo a Seui, bello ciò che fu di. Prospero.
4: De gale grasse fonte, brosa manco.
3: Mi tiresi.
4: Ma in vita... Ci veniva da food in Prassia Grecia che si fia da. Commente.
0: E per il cuore, proprio questa strumpa si fia da qua.
4: In Prassia Grecia.
0: Ah, sotto. Tenia gente meda, è castianta, capito?
4: E quindi lui tenia cento in meda.
0: Tu hai dato castianta, comprendi?
4: Sì.
0: A Croriale, capite che la vince, comprendi, capito?
4: Poi, a topo, tengiasi, cade anche un luogo preferito.
1: Magari
4: ho canto capitale.
1: Ha canto capitale che c'è.
4: E adesso in Prassia Grecia, poi saltino.
1: E per i cuni cosa mi ha fatto rogargia per seguire? Ha fatto manna con il regno del rogargia. Non sa che lui muoia, un altro.
4: E quella manna che lui fu prima, pure un manna che sa che lui è stato morto. Ma se via da in Treidda o in Susato?
3: In Prassia Grecia.
4: Proprio in Prassia Grecia. E quindi dove anta i spastoresi, questo gioco è il massaio scuro.
0: E certo voi quando sia da non mettere a marcia del pastore, capito? Da ora da mescurare, capito?
4: Per esempio, quindi da vianta adottos, sia da pastore o non ci tenia differenza? Oppure.
3: No. Che adesso pastore pure nella vita. E nella vita.
5: E finisce saccando tante giocate, sta strumpa? Finisce saccando vuole giocata, dedotto su.
0: Allora nate giocata pure come da bestia, capito? Non mettere, capito?
5: Fine anni 50, fine anni 60, quando è?
0: Sì.
5: Quando è che hai cominciato a praticare?
0: Per il suo 60, capito?
5: Ha finito dal suo 60.
0: Petto, ecco.
5: Già Bonai, su Bonai una data, un su 66, 68 non si giocherà Bruso.
0: Poi finiva Pittro.
4: Poi adesso arriva dagli anni 60, Bruso a manco.
3: Ah sì, scuro?
4: Sì.
3: 58, 60, devo dire, sì.
4: Ah, questo sì. Santo.
3: Sì.
4: E prima del su 65, cioè prima di andare su, ancora si praticava, dopo già è cominciata
3: a... ne ho cominciato a finire.
4: Del giovane che vunta a barrao sportivo, isso quando è tornato da Germania, è tornato a capitale di bere in luoghi di mentas, per esempio? Secondo isso, voi te che sei mollata, per esempio, se Murra si è continuata, se strumpa, voi te stetti a mollata, secondo isso?
0: Ma non dicevo che sei mollata, Demo e strumpa non da più tutto giocando, Se Murra è come dice Canaletta, gioca, non è che non gioca per i belli.
5: Sicuramente sta di Santinava, non so, mi ha detto Claudio. Gianni Arzu con Mario Arra, Santinava, questa strumpa, non tanto, più spratticata, poi ti è arrivato questa televisione, il Sarraio, quindi spicciocco, piuttosto che giocare in cuna a Parigi.
0: Esatto, vittene che ci ha vinto.
5: Quindi questo può essere un motivo, può essere un motivo.
0: Questo del primo amore mi sia, e quando si sia.
5: Il benessere.
0: Ma ricordo, ci fu un caviglio, e una io stavo andando a bere in cua, e su Danzio Sciaula.
4: Secondo questo c'è un motivo poi ta gesta abbandonata, mentre Samurra invece si è continuato a fare.
2: Ascolta, Deo, ognuno sa di sé, Deo 65 mi sono ora.
4: Quindi probabilmente spicciocco su quando è finito con Cudus che da praticante, poi spicciocco non dante
2: Sa strumpa è tanto, no.
4: Uno dei motivi su che ante portava a abbandonare questo gioco e poi tassa gente, praticamente il giovane si è defunto andato.
0: E logicamente non c'è niente, nessuna cosa di sperare. Magari che alcuni pastori ancora c'era questa cosa innanti, ma non spuro meschino su, non si dava niente a fare alcuna cosa.
4: Uno dei motivi più importanti forse è proprio questo, che il giovane si
0: è
4: defunto andato.
0: È stato obbligato direttamente a un certo punto a emigrare, non credo perché. Quindi non c'è niente a nulla e vai.
5: Secondo questo è sicuro per questa modernità o non c'entra nulla? Questa modernità di questa gente sti meno.
0: No, ascolta, però
5: meno a pari.
0: Secondo me no. La modernità è andata bene. Però purtroppo ha fatto troppo danno loro. Ha troppo rovinato la scuola. Che sono che invece noi quando vengono a papà faceva piauso cosa ed era di penare sana un litro invece lo fiauso e fu sano e poi cominciato a dire come e sa mucca e cudate e arrai se la vita oggi non è manco tranquilla manco vago tranquilla vita. Però prima invece c'è hai capito ma poi ci vuole una fraternità di metà bruso oggi ognuno è posto su. Anzi, che è possibile se ti rivica la mano, capito? Secondo me da mio ecco, voi.
4: Se gente, cioè voi prusa a contatto, voi da suo tempo, dove santa a impare.
0: È lui.
4: Non è mai per la televisione, manca cosa sa trascorre, ognuno è pruscungiato un domo suo, va di cosa sua.
0: Ma per la televisione mi scava ma tanti accordi, manco tra i bus, perché deve non andare la sacarità, no?
4: Poi noi ho finito questa chiacchierata, si è fatto piacere
0: di
4: ascoltare e altre volte, altre cose.
0: È un po'
4: di bello nella cosa.
0: È un po'
4: grazie a voi.

Quindi impisce questa cosa. Tutta che chi non ascolta qualcuno che dà la Bibbia, tutta ah, questa cosa la spara, non si sente e non ti perdi a sposare sempre, almeno schiappare di un ricordo, che penso che certe cose servono per un po' qualcuno insegnamento, insomma, questo tempo che vuole essere in modo, che per il rando, che per i civili più poveri, eccetera, probabilmente ci teniamo cose che valiano da debrudere sui nai, ecco.

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 14 minuti.

Radio La Voce. I took a pill in

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Prima di iniziare non possono mancare i miei saluti calorosi e altrettanto grandi i saluti da parte del nostro Michele di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Iniziamo subito con la posizione numero 10, dove ritroviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo. Abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo dal titolo Forte.

Ho già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabato solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

casa. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna un posto invece Tiziano Ferro, dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

ricordo che siete all'ascolto di Tagli e Parenti, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Posizione numero 7 è una sorpresa perché perde 3 posizioni la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto Samurai J con Amatori. È il momento di ascoltare, in collaborazione con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Un posto guadagnato per quello che riguarda la quarta posizione, parliamo di Serena Brancale. Suo nuovo album si titola Sanco e ascoltiamo un nuovo singolo tratto da questo ultimo lavoro discografico della cantante pugliese dal titolo Fuera.

Ed ora è il momento di scoprire il podio dell'Italia Hit Parade. Posizione numero 3 è una sorpresa perché perde la leadership, quindi il primo posto Blanco. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Ma e ci ascoltiamo Tanto non rinasco.

formazione Madame al secondo posto questa settimana. Anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Disincanto e in collaborazione con Marrakesh la gettonatissima Volevo Capire.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 1 al 7 giugno 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nait con l'album Io Individuo. Nono posto per Saif, Santissimo. Ottava posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Settimo posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Senera Brancale, il suo Sacro. Terza posizione per Blanco con l'album Ma. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione, quindi sale dalla seconda alla prima posizione per la prima volta, Dito nella piaga. L'album si intitola Miss Italia, ci ascoltiamo il bel brano Sì, lo so.
2: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così la brevissima Dito nella Piaga, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sempre sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming, tramite la nostra app che potete scaricare da Play Store, per cui potete seguirci ogni giorno, 24 ore su 24, con il nostro palinsesto musicale. Veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario, altrettanto grande saluto da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 34 minuti.
5: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ebbene sì, ci siamo anche in questo pomeriggio di festa. Buon 2 giugno 2026. Un saluto da Gianni a tutto il pubblico che ci segue, magari sicuramente molto meno rispetto agli altri pomeriggi. Grazie a chi segue. Intanto so che di sicuro ci sono tre amici, spero ce ne siano qualcuno in più, però intanto saluto Giorgio, Roberta e Ale, che insomma so di certo che mi avrebbero ascoltato. Va bene, insieme a loro saluto tutto il resto del pubblico che segue la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. Partiamo subito con questo viaggio musicale. In questa puntata tanta buona musica, tante new entry, novità discografiche e ovviamente in questo spazio le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Si parte con Summer Funk, Francesco Gabbani.

amici, abbiamo iniziato con il ritmo giusto, quello di questo nuovo brano, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, brano targato estate 2026, Summer Funk.

Altro amico che insomma segue sempre il programma, Christian, quindi un saluto grande anche a te, grazie per essere in mia compagnia anche in questo pomeriggio di festa. Hilary Duff, dopo aver ascoltato Comuni Mortali di Achille Lauro. Hilary Duff. Hey now.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

un singolo di J-Ax che stiamo ascoltando da qualche puntata, IPIO, però anche no. Dopo il successo sanremese, Italian Starter Pack, è arrivato anche questo bel disco tutto da cantare e da ballare. Va bene, voglio salutare l'amico Ale e la sua rispettiva girl che stanno seguendo il programma. Un saluto grande a voi, continuiamo con Annalisa, canzone estiva.

Buon pomeriggio da parte di Gianni, colui che state ascoltando dai nostri microfoni, dai microfoni della nostra mitica cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Mulavera. Da qui si parte per un altro bel viaggio musicale, si viaggia con le hit di oggi, di ieri, di domani e tante new entry, novità discografiche, e si viaggia già anche con le canzoni che ci terranno compagnia durante l'estate 2026. Un saluto anche all'amico Franco, con un altro grande amico che sta seguendo. Va bene, Jason Derulo lo ascoltiamo con Miracle.

stuck on the interstate. Your family decides to wait.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Tu cosa fai questa sera? Il titolo di questa nuova canzone di Noemi, che io ammiro veramente tantissimo, spero un giorno di assistere a un suo concerto. Me lo sono perso qualche anno fa, credo l'anno scorso, a Utah, se non ricordo male, in occasione della festa in onore di Santa Maria. Vabbè, ci sarà chissà qualche altra occasione, avremo modo di riascoltarla ancora, intanto questa nuova canzone di Noemi. Adesso ci ascoltiamo un altro disco che è stato richiesto da Francesca, che saluto e ringrazio. Francesca mi ha richiesto questa nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

Bene, grazie alla richiesta che mi è stata fatta dall'amica ascoltatrice di nome Francesca. Ci siamo ascoltati questa nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Bam Bam Bambina, il titolo di questo nuovo brano di Elettra Lamborghini.
1: Bam Bam Bambina.
0: Elettra Lamborghini, che avremo modo di riascoltarla anche nelle prossime puntate con questa sua nuova canzone Bam Bam Bambina. C'è un altro disco, un'altra new entry, Mamma Mia è il titolo, e la voce è quella di Rosa Chemical.

Rosa Chemical con questa nuova canzone dal titolo Mamma Mia. Ancora un saluto da Gianni a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8. Abbiamo amici che ci seguono anche in streaming, dall'app, in tab, grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata, in questo giorno di festa 2 giugno 2026. Drake, questo è nuovo.

Altra bella new entry questa volta per quanto riguarda la musica internazionale, il nuovo di Drake. C'è un'altra novità, beh, dopo aver ascoltato per diverso tempo Per Sempre Sì, tra l'altro ancora oggi sta girando, però Salda Vinci ha fatto bene a pubblicare un'altra canzone ritmata, il titolo Poesia.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo Jamaican Bam Bam siamo praticamente entrati in uno dei tanti momenti dedicati al ritmo, alla dance, e a voi è dedicato, amici discotecomuni, nell'ascolto dei 96.8. Ancora un saluto da Gianni, buon pomeriggio a tutto il pubblico che segue la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Se volete partecipare al programma potete farlo inviando il messaggio, l'SMS, WhatsApp al numero che vi ricordo: 346 12 72 406.

Burna Boy, Dai Dai, è il titolo di questo disco che fa da colonna sonora ai mondiali di calcio 2026, FIFA 2026, va bene. Altro disco dance in arrivo, Jennifer Lopez, David Guetta, Salvame Hoy.

0: canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

Bene amici, siamo ancora in diretta, come sempre qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, Gianni a portarvi in viaggio con le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche, e alcune di queste canzoni ci terranno compagnia anche durante l'estate 2026, come il brano che abbiamo appena ascoltato, nuovo singolo di Jovanotti insieme a Alfa, Buon Vento, The Colors, Rolling Stones.

altro disco richiesto da voi che state seguendo il programma dalla radio e non solo, quindi un saluto grande da parte mia a tutto il gruppo d'ascolto che è in mia compagnia dai 96.8, ma anche dal web, quindi in streaming, dall'app and up, grazie ancora. Va bene, intanto vi ricordo che da lunedì prossimo andremo in onda dalle 17. Va bene, io direi di lanciare la prossima canzone, mettiamo da parte per pochi minuti la musica Made in Italy per ascoltare Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: vuoi, però boh, meglio di no. Lunedì nero, questo è il titolo della nuova canzone di Mr. Rain che stiamo ascoltando da qualche puntata. Anche Ultimo ha pubblicato un nuovo singolo, già lo conosciamo, l'abbiamo ascoltato diverse volte, il titolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con questa nuova canzone dal suo nuovo lavoro discografico, Romantica, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Carol G, Manu Chao, vaiando por el mundo.
1: La vita del vuelo con destino.

0: tengo mi casa de
1: Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
0: Camina por el sendero, quiero maca mi zapato viejo, costeño, paisa, rolo, caleño.
1: Un ciao grande a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta, il nostro programma dalla radio del 96.8 e non solo, grazie a tutti voi. Va bene, approfitto per ricordarvi anche il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se volete partecipare al programma ed essere voi i protagonisti principali potete farlo, basta inviare il messaggio WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406, scrivere il titolo della canzone che si vuole ascoltare o dedicare, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma. Musica italiana con la voce di Willy Peyote.

qui su Radio La Voce con questo brano dal titolo Kodak. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, in arrivo anche la voce di Gaia, questo brano dal ritmo ballabile, quindi se volete potete anche ballare questo Bossa Nostra di Gaia.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

così ci siamo ascoltati anche questa bellissima canzone dalla grande voce di Benson Boone. Torniamo in Italia, aumentiamo un po' il ritmo, facciamo girare la testa con Fred De Palma, Anita Mischilla.

La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, questo grande successo che ci terrà compagnia anche durante l'estate con qualche versione remix. Va bene, avremo modo di riascoltare ancora questo disco, questa hit di Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira. Ora c'è Biagio Antonacci.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così siamo entrati nella parte finale di questa puntata un po' più lunga del solito. Spero vi faccia piacere stare in compagnia di questa musica, che praticamente è quella che ci sta accompagnando un po' da diverso tempo, devo dire, qualche altra da un po' meno, perché sono state pubblicate pochi giorni fa, e altre che avremo modo di ascoltare nelle prossime puntate, delle novità discografiche che piano piano arrivano e ci accompagneranno durante l'estate 2026. Va bene, intanto una di quelle canzoni che stiamo ascoltando da poco tempo è quello nuovo di Elisa, nuovo singolo, Amore è.

nuova canzone di Elisa che stiamo ascoltando ormai da diverse puntate. Amore è il titolo di questo nuovo bel disco. Nuovo brano anche per Samurai J, dopo averci fatto ballare alla grande, l'abbiamo mandata anche in versione remix, Ossessione, versione anche in spagnolo, Obsession. Questo è nuovo, si intitola Flamenco Paranoia Samurai J.

Samurai J con Flamenco Paranoia, un altro disco novità, un'altra bella new entry, nuovo di questo giovane artista che insomma ci sta regalando belle canzoni, bei ritmi, come con il precedente singolo targato Sanremo 2026. Ero a metà.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo quasi alla fine di questa puntata, di questa lunga diretta insieme, questo live qui su Radio La Voce, al programma Dediche Richieste, Gianni in vostra compagnia per le ultime canzoni da ascoltare insieme. Intanto questo bel disco dance di Zerb è Rita Ora.

Daddy Yankee. È arrivato anche il momento dei saluti e dei ringraziamenti che vanno a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento ovviamente al prossimo pomeriggio, si parte per ancora questa settimana alle 16.05 e poi dalla prossima partiremo alle 17. Va bene, vi lascio con il Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Sto puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti.

0: cazzo, ma che figata! Cioè, oh, ma spacca sta roba qua, eh?
1: Sono le 18 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: non esiste niente.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
1: Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi

0: dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rock star. Durante un concerto al magazzino del legno spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pure players, pure players.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: la spaghetti funk. Siamo fuori.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Girl, I'm feeling down tonight. Lo so fumare a letto un

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: è 1:02.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

farmi a pezzi, per poi non parlarmi più.

Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non si fa.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi

casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentirsi.

0: sono le due.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
1: It's the news.